0: Anando, che c'hai? Ti vedo giù.
1: E sto giù, sì,
0: E com'è? E
1: perché mi piace una che si chiama Lella.
0: beh?
1: Beh, ogni volta che cerco di fargli la serenata.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

que eu chorei, que eu morri de arrependimento.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

una pioggia sottile di pensieri cattivi, mentre la gente seduta al tavolino contava il tempo con gli aperitivi.

L'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente.

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.

E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però, per cortesia, lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce. Basta con le garrote in nome della pace.

0: voi fate dei pezzi con parole molto significative, sì. Se non sbaglio, ecco, sì. Nasce prima il testo o la musica? Cioè voi vi ispirate, per esempio, a...
1: Questo è molto interessante, grazie per avermelo chiesto.
2: Nel 68 a Lambrogino d'Oro io, Elio, cantavo così.

smarrito, con una voce che canta igienica, cercando il rauco finto, o un accordo di settima, con un amore facilmente deperibile, di buona e robusta sostituzione. Comunque grazie amore mio, grazie per la tensione, dalle notizie che ci pervertono, asilo a tutti, a tutto il mondo, agli Erzebollà, agli integralisti,

mai smagnetizza questo mio cuore. Sei un mobile antico, ma mi piaci così bella, come un macchinone filante, come una fuoriserie immatricolata Concezione. E c'era un vento caldo di sciroppo che scendeva come una saliva dal mare. L'incantautore nella sua cantacomba giocava con le parole. E adesso dorme sotto un cielo nero con una vecchia virgola coperta.

dans le son que vous aurez, les foudres comme si chiarava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Fiorini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

con la giacca giù le mani dei coca ed aspirina, 100 lire nel jukebox, qualche ragazzina segna la Samantha Fox.

the sensei thought. Se ci vai a letto, te la sposi. Meglio militare nei parati.

Hello, monsieur, amigo. Ça va mieux?

se me era más.

vecchio signore, coi fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli.

pensavo a una serie di sogni dove niente diventava realtà, tutto resta dove è stato ferito fino al punto di non muoversi più. Pensavo a niente di niente, come quando ti svegli gridando e ti chiedi perché. Niente di troppo preciso, solamente dei sogni così, solamente una serie di sogni, senza metrica, senza velocità, nella stanza

non cercavo chissà quali risposte, non avevo grandi perplessità, niente da dover dichiarare, niente dogana, niente formalità.

me. E le carte sul tavolo non erano in gioco, erano i segni di un'altra civiltà.

c'era sangue per terra, in un altro nevicava in città, in un sogno correvo ed in un sogno ancora ero stato costretto a salire più in su. Non cercavo un aiuto speciale, non volevo scappare da qui, ero andato già abbastanza lontano, pensando soltanto a dei sogni così. Sogni che l'ombrello era chiuso sul sentiero preparato per me, e le carte sul tavolo non erano in gioco come i segni

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

fisso che un appuntamento di ogni notte, di ogni sera della nostra vita, cioè la luna. Sono passati una cinquantina d'anni, anche più, anzi sicuramente di più, da quando l'uomo, così almeno dicono, è riuscito a mettere il piede sulla luna. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Questa era la frase un po' che si era preparata Armstrong quando ha messo piede per primo uomo sulla ter della Terra, a mettere il piede appunto sulla Luna, per calpestare la Luna in qualche modo. Buonasera a tutti, questo è l'Ornitoritmo. Io sono Max Figuretti e siamo qui con Franco alla regia negli studi di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda, e appunto questa sera parleremo di musica e luna. Beh, immagino siete abbastanza perspicaci per averlo capito, e metteremo un po' di brani perché la musica non solo italiana ma anche quella straniera ha tirato fuori dei brani bellissimi che parlavano appunto della luna. E noi oggi ne andremo a sentire alcuni altri li citeremo. E niente, quindi passeremo un'altra giornata insieme. Quindi non mi rimane altro che guardare di là dal vetro e chiedere a Franco: Franco, ti prego, metti la sigla.

Buone queste caramelline. Eccomi qua, questa è una nuova puntata dell'Ornitoritmo e oggi, perché noi spaziamo sempre, l'altra volta abbiamo parlato di musica e sbarre, cioè cantanti dietro le sbarre di una galera, altre volte ancora di altri cantanti incredibili. Oggi ci è presa così, oggi vogliamo parlare di questo dualismo che passa tra la Luna, satellite, il nostro satellite, e le canzoni e la musica. Quindi benvenuti a questa lunga notte di musica e suggestioni, questa appunto è una puntata speciale, potremmo definirla, dedicata totalmente alla Luna nelle canzoni, che potremmo definirlo un viaggio che attraversa quasi un secolo di storia musicale e che ci accompagna tra jazz, swing, rock progressivo, canzone d'autore, pop contemporaneo, di tutto e di più. La Luna è forse l'immagine più utilizzata nella musica, è un simbolo d'amore, di malinconia, di mistero, di follia, di speranza, di viaggio anche e di solitudine. Ogni generazione ha avuto la sua Luna. Ogni artista ne ha osservato una diversa e questa sera proveremo a raccontarle tutte o quasi, insomma ci proviamo, seguendo un percorso cronologico ma anche un po' emotivo, come se stessimo sfogliando, immaginate, un grande album fotografico illuminato solamente da questa luce, potremmo definirla argentea. Quindi, il nostro viaggio può iniziare soltanto come negli anni 30, per esempio, con Glenn Miller e con una delle melodie più eleganti e riconoscibili dello swing, Moonlight Serenade. È un brano che sembra davvero sospeso nel tempo. Non ha bisogno di parole per evocare immagini precise, una sala da ballo, coppie che si muovono.

lentamente, il fumo delle sigarette, la guerra ancora lontana ma già nell'aria. Moonlight Serenade è una serenata notturna costruita su arrangiamenti morbidi e sensuali e rappresenta perfettamente la luna come luogo della nostalgia e del sogno. Oggi non l'andremo a mettere, ma voi andatevela a sentire perché è sempre un gran bel sentire. Da lì in avanti la luna in qualche modo entrerà stabilmente nell'immaginario musicale del Novecento. Pochi anni dopo arriva un altro classico immortale, Blue Moon. Ripeto, oggi non riusciremo a sentire tutti i brani perché ci vorrebbe uno speciale di non so che dura 6-7 ore, quindi purtroppo alcuni li citeremo, ne abbiamo scelti altri brani ne ho scelto, però insomma accontentatevi di questo. Questo brano ha avuto centinaia di interpretazioni, parlavo di Blue Moon, dai crooner americani ai gruppi doo-wop degli anni 50. La versione dei The Marcel trasformò una ballata romantica in un pezzo ritmato e trascinante. Blue Moon racconta una luna malinconica, appunto, quasi complice della solitudine e di chi cerca amore. È interessante notare come già in questi primi esempi la luna non sia semplicemente un elemento decorativo, ma praticamente una presenza emotiva. Cioè lei in qualche modo ascolta, ci osserva, ci accompagna. Negli anni 50 e 60 il tema della luna esplode definitivamente. La luna diventa sinonimo di romanticismo sofisticato grazie a dei grandi interpreti americani. Impossibile a questo punto non citare Frank Sinatra con Fly Me to the Moon, una canzone che in realtà parla più d'amore che di spazio, ma che riesce a fondere eleganza e desiderio di evasione. La voce di Sinatra rende il viaggio verso la luna come qualcosa di naturale, quasi quotidiano. Però, curiosamente, questa canzone venne associata anche alle missioni Apollo della NASA, diventando una sorta di colonna sonora dell'ottimismo spaziale degli anni 60. Quindi adesso noi che facciamo? Ci andiamo a sentire Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. Vai, Franco!

You. Di Frank Sinatra con questa canzone ne abbiamo già parlato una qualche puntata fa, un bel po' di puntate fa, dire la verità, sempre dell'ornitoritmo. E in particolare, a parte di raccontare un po' tutta la storia canzone, ricordo che parlavamo proprio specificatamente di questa canzone, raccontando proprio tutta la genesi, perché c'è una storia molto particolare su questa canzone, ma vi dovete andare a sentire, se volete, attraverso l'archivio di Radio Nair, la puntata precedente, andandola a cercare, la puntata che è intitolata a Frank Sinatra, e lì troverete tutte le curiosità, le particolarità anche di questa canzone, sempre ammesso che ovviamente la cosa vi interessi. Allora, andiamo avanti. Arriva la canzone d'autore e il rapporto con la luna cambia ancora. Enzo Iannacci canta La luna è una lampadina, trasformando l'astro in un'immagine un po' surreale e urbana. Iannacci aveva la capacità unica di guardare il cielo con gli occhi degli ultimi, dei personaggi stralunati e poetici, anche delle soprattutto periferie milanesi, perché lui soprattutto conosceva quello. La sua luna non è romantica nel senso classico, è una lampadina accesa nel cielo, appesa nel cielo, qualcosa di quotidiano e assurdo insieme. È il passaggio dalla luna idealizzata alla luna vissuta dentro le contraddizioni della modernità. Poi, negli anni 60 e 70, il tema lunare si intreccia inevitabilmente con la conquista dello spazio, ma è ovvio. Nel 1969 cambia tutto, cioè quando l'uomo andò per la prima volta sulla luna. L'uomo sbarca sulla luna e la musica assorbe immediatamente quell'immaginario lì. David Bowie pubblica Space Oddity, che pur parlando soprattutto dello spazio e dell'isolamento cosmico, rappresenta una svolta epocale. Il Major Tom è il simbolo dell'uomo moderno, il maggiore Tom, perso nell'universo, scollegato dalla Terra e da se stesso. Bowie capisce che la Luna e lo spazio non sono più soltanto sogni romantici, possono anche diventare metafore dell'alienazione contemporanea. Ma proprio negli anni 70 nasce anche una stagione straordinaria per il progressive rock italiano e anche internazionale, che utilizza immagini cosmiche, lunari, oniriche, con una profondità completamente nuova. E qui che arriviamo al primo dei brani che meritano un approfondimento particolare. Infatti adesso sto parlando di Moonchild dei King Crimson, che è uno dei pezzi più enigmatici e affascinanti della storia del progressive rock, pubblicato nel 1969 all'interno del famosissimo album Candy Court of the Crimson King. Il brano rappresenta perfettamente il clima sospeso e visionario di quell'epoca lì musicale. Moonchild non è semplicemente una canzone dedicata alla luna, è un'esperienza sonora, quasi una meditazione. La prima parte del pezzo è costruita su una melodia delicata e misteriosa con la voce di Greg Lake, che sembra davvero raccontare una creatura lunare, tra l'altro Greg Lake che poi fonderà, appunto, come sapete, gli Amazon in palma, fragile e irraggiungibile. I versi evocano immagini fiabesche, notturne, immersi in una dimensione senza tempo. Poi però il brano cambia completamente, si dissolve in una lunga improvvisazione strumentale fatta di silenzi, tocchi di vibrafono, pianoforte e piccoli rumori sonori. Ecco, c'è da dire che il brano dura un'infinità, io non lo metterò tutto, comunque dirò a Franco di sfumarlo perché dura troppo e quindi sentiremo, diciamo, soprattutto l'inizio. Diciamo che nel brano c'è una prima parte e una seconda parte. Questa seconda parte ha spesso diviso gli ascoltatori, però in realtà è proprio lì che si trova il cuore del pezzo. I King Crimson cercano di trasformare la musica in uno spazio mentale, in un vuoto cosmico, in contemplazione. Ascoltare Moonchild significa entrare in un paesaggio lunare astratto, dove non esiste più la forma tradizionale della canzone. È un brano coraggioso, sperimentale, capace ancora oggi di trasmettere un senso di mistero assoluto. In fondo, la luna, in questa canzone, diventa il simbolo dell'ignoto, di ciò che non può essere spiegato fino in fondo, e forse è proprio questo il motivo in cui Moonchild continua a essere così affascinante.
non cerca di rassicurare l'ascoltatore, ma lo invita a perdersi. E io vi invito a perdervi ascoltando perlomeno una parte, non tutta, di Moonchild dei Cream Crimson.

Vabbè, e poi il brano continua con tutti questi effetti particolari, cioè se vi mettete lì magari con degli auricolari, una cuffia, eccetera, a sentire il brano, magari perché no? Partendo proprio non da un mezzo digitale, ma da proprio da un bel vinile, mettete un bel vinile tratto appunto da In the Court of the Crimson King. Mettete la puntina, vi mettete le cuffiettine, vi mettete lì vicino, da soli, nella saletta e sentite questo brano e niente, volate, volate. Comunque, nel progressive italiano troviamo un altro capolavoro lunare, che è Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi. Band che ancora oggi ci allieta con dei bellissimi concerti e anche dischi. Non c'è proprio tutta la formazione originale, manca Musida, diciamo Premoli, anche se ogni tanto Premoli si fa vivo, ne mancano alcuni, però altri sono rimasti, per esempio Patrick Givas il bassista, per esempio Lucio Violino Fabbri, che non era proprio un componente originario, ma poi ormai è un componente di vecchissima data, dagli anni 80, quindi in qualche modo è sicuramente un componente importante, ma naturalmente Fran Di Ciocio, il batterista, il mitico Fran Di Ciocio, che credo che adesso stia sull'ottantina. Però la PFM continua a fare dei concerti favolosi, ne ho visto uno ultimamente a Bergamo, bellissimo, e quindi vale la pena di andarli ad ancora ad ascoltare. Dicevo, la Luna Nuova della premiata Fornari Marconi. Questo brano rappresenta perfettamente la capacità della PFM di fondere tecnica musicale e poesia. Luna Nuova è una canzone che parla di trasformazione, di cambiamento, di cicli interiori. La luna qui non è soltanto un oggetto celeste, ma è una presenza spirituale che accompagna l'essere umano nei suoi momenti di passaggio. Musicalmente il pezzo è ricchissimo, cambi di tempo, arrangiamenti raffinati. Aperture melodiche che sembrano davvero evocare il movimento degli astri. La PFM riesce a creare un equilibrio raro tra complessità e immediatezza emotiva. Ascoltando Luna Nuova, cosa che farete anche voi adesso, si ha la sensazione di attraversare paesaggi immaginari, quasi potremmo dire cinematografici. Il progressive italiano negli anni 70 aveva questa caratteristica straordinaria, cercava di elevare la canzone popolare a forma d'arte totale, unendo letteratura, musica classica e rock, ovviamente. In questo contesto la luna diventa simbolo di rinascita. La luna nuova del titolo richiama infatti il momento in cui il cielo sembra svuotarsi prima di ricominciare un nuovo ciclo. È una metafora, se ci pensate, potentissima della vita umana. Anche nei momenti di oscurità esiste sempre la possibilità di una nuova luce. Il brano conserva ancora oggi una modernità sorprendente, un po' vecchiotto, perché parla di inquietudine e speranza, senza però, attenzione, cadere nella retorica. La musica che richiede ascolto e attenzione, ma che sa ricompensare con immagini sonore, possiamo dirlo, di rara bellezza. E quindi Franco, prepara sul tuo piattino ideale, perché non trasmettiamo la musica con il vinile, ma però così ci immaginiamo come che se Franco posi la puntina sul vinile, Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi.

Sentito che robettina, ragazzi. Allora, con gli anni 80 la Luna torna a essere più quotidiana, potremmo dire, più intima, legata ai sentimenti personali. E qui arriviamo a Vasco Rossi, ad esempio, che pubblica un brano intitolato Puntini Puntini, Dillo alla Luna, che è una, tra l'altro, delle sue ballate più amate. Qui la Luna diventa confidente, interlocutrice silenziosa, soprattutto delle fragilità umane. Vasco utilizza un linguaggio semplice, diretto, quasi parlato, ma proprio questa semplicità rende il pezzo così autentico. Dillo alla Luna racconta il bisogno disperato di comunicare qualcosa che non si riesce a dire alle persone. La Luna allora diventa una specie di specchio emotivo, un luogo sicuro dove depositare malinconie e paure. Il brano colpisce perché riesce a essere estremamente personale e universale allo stesso tempo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha guardato il cielo di notte cercando conforto. Musicalmente la canzone evita ogni eccesso. Arrangiamento essenziale, melodia immediata, interpretazione intensa ma controllata, è un po' la cifra stilistica di Vasco. Vasco non canta la Luna come simbolo poetico astratto, la canta come presenza concreta nelle notti insonne. Ed è proprio questa dimensione notturna il cuore della canzone. La notte di Vasco Rossi è fatta di, ovviamente, dubbi, ricordi, desideri irrisolti. La Luna ascolta però senza giudicare. In questo senso il brano rappresenta perfettamente la poetica di Vasco. Raccontare la fragilità umana senza maschere, senza costruzioni letterarie troppo sofisticate, diciamo. Dillo alla Luna è una confessione sussurrata più che una dichiarazione. Ed è proprio questo tono sommesso a renderla ancora oggi così amata dal pubblico. Quindi adesso noi ci andiamo a ascoltare anche Vasco con Dillo alla Luna, questo tanto per far sentire vari generi che via via negli anni si sono diversificati, eccetera, ma comunque che hanno tutti un unico tema. La Luna, in questo caso Vasco, invita a parlare direttamente alla Luna e raccontare a ognuno di voi

E dopo Vasco, però la cosa non è cronologica, perché in realtà dopo viene il disco di Vasco, della Luna di Vasco, e prima viene la Luna invece cantata da un altro grande artista che adesso andiamo a svelare, perché pochi artisti italiani hanno saputo usare la Luna come metafora esistenziale quanto, e qui sveliamo, Lucio Dalla. L'ultima Luna, che conoscerete tutti, è una canzone intensissima, che è quasi cinematografica, che affronta il tema del tempo, della memoria e della fine. Dalla aveva un talento unico nel trasformare immagini poetiche in racconti profondamente umani. In questo brano la Luna assume un significato ambiguo e insieme una presenza rassicurante e simbolo della distanza inevitabile tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Il testo è costruito come un flusso di immagini che sembrano emergere da un sogno, da un ricordo lontano. La voce di Dalla, con le sue imperfezioni espressive, spesso volute, e la sua enorme carica emotiva, rende tutto incredibilmente vero. L'ultima Luna non è una canzone immediata, richiede ascolto, attenzione, anche una certa disponibilità emotiva. Ma però non si dice, ma una volta entrati nel suo mondo è difficile uscirne indenni. Musicalmente il brano alterna momenti delicati ad aperture orchestrali che amplificano il senso di nostalgia. Dalla aveva la capacità rara di parlare di temi enormi, il tempo, la morte, la solitudine, però, non so se ci avete fatto caso, senza mai risultare pesante. La Luna qui diventa quasi l'ultima luce prima dell'oscurità definitiva, ma anche il simbolo di ciò che resta nella memoria. È una canzone che parla della vita degli adulti, una vita adulta, delle occasioni perdute, delle persone che cambiano e delle emozioni che resistono, in un panorama musicale spesso dominato, diciamo, dalla superficialità. L'ultima Luna rappresenta una delle prove più alte, possiamo sicuramente affermarlo, della canzone d'autore italiana. Prima ancora Dalla aveva dato prova di grandezza con un altro disco meraviglioso, dove però la Luna era meno presente, ma vabbè, che poi ne parleremo, che è Come profondo il mare. Ma adesso però ci andiamo a sentire, niente Come profondo il mare, adesso parliamo di Luna e ci andiamo a sentire l'ultima Luna di Lucio Dalla.

Mi è venuto in mente, mentre sentivo la canzone, di un aneddoto riguardante proprio questa canzone che aveva raccontato Ron, per molti conosciuto come Rosalino Cellammare, grande cantautore, grande collaboratore di Dalla, anche autore per Dalla, molte canzoni le ha scritte lui, le ha composte Ron. E è anche, diciamo, arrangiatore soprattutto di ciò che riguarda le chitarre nei dischi di Lucio Dalla. E qui ha raccontato una volta un aneddoto molto divertente, che dovevano appunto incidere questa canzone qui, L'ultima luna, ma non gli veniva in mente bene che tipo di arrangiamento potevano fare. Cioè, Dalla aveva scritto gli accordi, le parole, ma non avevano idea di come arrangiarla poi, no? Al di là insomma, gli accordi scritti, eccetera, e allora, e delle melodie naturalmente. E allora a Ron venne in mente che poco tempo prima, questo credo sia un disco dei primi anni 80, intorno al 79, un gruppo inglese che si chiamava gli Status Quo avevano avuto un grande successo con un brano intitolato Whatever You Want. E niente, praticamente lui ha pensato di riproporre lo stesso disco, la stessa musica, per appunto suonare questa canzone qui di Dalla. Infatti, se ci fate caso, ascoltando i due brani, come ritmica si somigliano molto. Vabbè, era così un piccolo aneddoto. Ma adesso infine arriviamo. Infine si fa per dire, ma comunque arriviamo a Luna, cioè un brano che si intitola proprio Luna di Gianni Togni, che è uno dei grandi successi pop italiani degli anni Ottanta. A differenza dei brani precedenti, qui la Luna torna a essere protagonista di una dimensione romantica ed evocativa, ma con un gusto melodico immediato e molto radiofonico, potremmo dire così. Luna è una canzone che ha segnato un'epoca, grazie alla sua capacità di unire leggerezza e intensità emotiva. Il pianoforte iniziale, se ci fate caso, crea subito un'atmosfera notturna, quasi sospesa, mentre la voce di Togni accompagna l'ascoltatore dentro una storia d'amore raccontata con immagini semplici ma efficaci. La luna è il luogo simbolico dove si proiettano desideri, ricordi e speranze. È interessante osservare come negli anni Ottanta la luna perda gran parte delle inquietudini cosmiche del progressive e torni a essere soprattutto uno spazio sentimentale, come era stato un po' all'inizio, no? Tuttavia, Luna, cioè il brano di Gianni Togni, non è una semplice canzone romantica, possiede una vena malinconica molto forte, legata alla sensazione del tempo che passa e delle emozioni che sfuggono. E forse è proprio questa miscela di immediatezza melodica e nostalgia a spiegare il successo duraturo del brano. Ancora oggi basta ascoltarne poche note per essere, diciamo così, trasportati in un immaginario preciso fatto di notti estive, radio accese e ricordi personali. Perlomeno questo è un po' quello che evoca a me. È la dimostrazione di come la luna continui a funzionare nella musica popolare come simbolo universale, capace di parlare a generazioni molto diverse tra loro. Questo brano poi raccontò Gianni Togni, che lo scrisse praticamente di getto. Lui si era trasferito a Milano da Roma, Gianni Togni è romano, e niente, non aveva portato tanti pezzi da provare, da fare, per vedere, c'era l'ipotesi di fare un disco. Dato che non era molto ricco, diciamo così, non aveva neanche l'automobile, dalla casa discografica all'alberghetto pensioncina dove alloggiava, faceva il giro insieme, utilizzando un tram praticamente. E una volta questo tram si fermò, un semaforo, o comunque si fermò una fermata, e lui dal finestrino vide un barbone, un clochard che stava all'angolo di una strada.
E da lì gli scattò l'idea di immaginare che questo barbone, questo clochard, parlasse con la luna. Infatti il brano inizia "e vedo un mondo da un oblò", no? Lui pensava a quello, quindi il brano nasce tutto da lì. Pensate un po' che cose strane. Poi andò nella pensione, scrisse il brano, lo portò e capirono subito che quel brano poteva essere un successo, cosa che poi divenne. Beh, adesso ci andiamo a sentire, così per sentire un po' meno cosa, Luna di Gianni Tullio.

E questa era Luna di Gianni Togni. Negli anni successivi il tema continua naturalmente a riaffiorare, ovviamente, come si può non parlare della Luna? Pensiamo a Elton John con Rocketman, oppure Pink Floyd con In the Dark Side of the Moon, che usano la Luna come una metafora della follia e dell'alienazione contemporanea. E poi ancora i REM con Man of the Moon, dedicata alla figura enigmatica di Andy Kaufman, oppure Luciano Ligabue con Piccola stella senza cielo, che richiama continuamente immagini notturne in qualche modo lunari. Fino ai giorni nostri, la Luna continua a essere una presenza costante nella musica contemporanea. Artisti indie, rapper e cantautori continuano a guardare verso il cielo per raccontare inquietudini moderne, oppure relazioni fragili o anche un senso, diciamo, di generale di smarrimento. In un mondo dominato dalla tecnologia e dalla velocità, la Luna resta uno dei pochi simboli universali capace ancora di unire poesia e semplicità. E forse il motivo è molto semplice: la Luna accompagna da sempre la vita degli esseri umani. È stata osservata nel tempo dagli innamorati, dai marinai, dai poeti, dagli astronauti, dai musicisti, e ogni epoca l'ha reinterpretata secondo le proprie paure e i propri desideri. Nella musica la Luna è diventata lo specchio dell'anima umana. Perché? Perché è un po' romantica, misteriosa, inquieta, ironica, malinconica. Quindi, dicevamo, da Glenn Miller a David Bowie, da Sinatra a Lucio Dalla, dai King Crimson alla PFM, ogni artista ha trovato nella Luna una superficie su cui proiettare, come in un film, emozioni diverse. Io ho citato molti brani, molte canzoni, ma il problema è che non ho avuto spazio, ne potevo citare tante altre. Per esempio, così vado a getto, cioè ho una lista qui, mi ero segnato una lista con tutti quelli che avevano scritto dei brani sulla Luna. È Murolo con Luna Rossa, Buscaglione con Guarda che Luna, i campioni del mio grande amico Robby Matano, con Tintarella di Luna, perché prima ancora che la cantasse Mina l'avevano scritta loro, Modugno con Notte di Luna, Gino Paoli, che è morto da poco, con Vibrò nella Luna, Mina con Un piccolo raggio di Luna, Umberto Bindi, Luna Nuova, Chet Baker con Motivo sul raggio di Luna, addirittura Dario Fo, il premio Nobel Dario Fo con La Luna è una lampadina. E poi il grande Fabrizio De André con Dolce Luna, Fossati, Alpur Lui Genovese con Il grano e la luna, Loredana Bertè, ve la ricordate? E La luna bussò, che portò in qualche modo la musica reggae in Italia, La sorella, Mia Martini con Canto alla luna, e poi Il Califfo, Califano, e poi ancora Toni Esposito, Fiordaliso, Non voglio mica la luna, Bassignano, Castelnuovo, Ita Zenda, Spunta la luna dal monte, ve lo ricordate? E insieme a Bertoni naturalmente. E poi ancora Guccini, Capossela, insomma, voglio dire, chi più ne ha più ne metta, ce ne sono stati tantissimi, io adesso ovviamente qualcuno l'ho tralasciato. E allora possiamo chiudere questa lunga trasmissione proprio così, immaginando milioni di persone in tempi e luoghi differenti che ascoltano una canzone guardando il cielo notturno. Cambiano gli strumenti, cambiano gli stili musicali, cambiano le mode, ma quella luce sospesa sopra di noi continua a ispirare melodie e parole. Perché in fondo la luna nella musica rappresenta ciò che non smettiamo mai di cercare, una forma di bellezza capace di illuminare anche le notti più buie. Adesso noi vi salutiamo, perché insomma abbiamo fatto l'oretta, e io naturalmente vi salutiamo, io e Orni, che sta lì con gli occhioni dolci al davanzale dello studio qui della radio e osserva languido la luna lassù. Orni fondo in fondo è un romanticone, bravo, saluta gli ascoltatori così, e poi Franco, chiaramente Franco la regia, come potremmo fare senza Franco? Grazie, naturalmente grazie a Redonella che ci dà lo spazio, la radio mai d'oma e mai di moda.
Comunque telefonate al 351 459 3144, 351 459 3144, mandate un WhatsApp, scrivetemi oppure scrivete direttamente una mail a ornitoritmo@redonair.it, oppure se volete anche a provo la radio in generale a redonair@redonair.it. E ciao, ovviamente mettiamo la sigla finale della Fattoria Legrenzi con Che pasa Milano. E io non posso far altro che ringraziare tutti voi che mi avete ascoltato ancora oggi, spero di avervi fatto passare un'orettina così un po' in allegria, comunque in rilassatezza, e ci sentiamo alla prossima puntata. Io sto sempre qui, che volete, dove volete che vado. Ciao ciao da Max, alla prossima puntata dell'Ornitoritmo.

inviato. Come questa terra.

Ciao a tutti amanti del cinema, ben ritrovati nella tredicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta dei multisala e poi parleremo di un attore famoso in tutto il mondo, ma lo andremo a scoprire dopo. Per ora parliamo della prima parte della puntata. Dunque, multisala diciamo che è un argomento molto vasto, infatti quest'oggi parleremo un po' più del solito della parte tecnica perché va approfondita perfettamente. Dunque, cinema multisala, ho detto.

Il primo cinema multisala riconosciuto è stato il World Parkway Center di Kansas City, nel Missouri, con due sale, e nacque nel 1963. Questo concetto permise ai gestori di cinema di ottimizzare l'uso degli spazi e aumentare i profitti proiettando film diversi contemporaneamente. In Nord America i multisala cominciarono a diventare comuni nelle aree urbane. Le catene di cinema come AMC, American Multicinema, iniziarono ad espandersi, aprendo complessi con un numero crescente di sale. Nel 1979 il primo Megaplex, il Kinepolis a Bruxelles, Belgio, aprì con 25 sale, segnando una svolta significativa nel settore. Questo concetto fu rivoluzionario perché combinava un grande numero di sale con servizi aggiuntivi come ristoranti e negozi, creando un'esperienza di intrattenimento completa. Gli anni 90 videro una crescita esponenziale del cinema multisala, con un aumento delle dimensioni dei complessi e un miglioramento della tecnologia. L'adozione della tecnologia digitale per la proiezione e il suono migliorò significativamente la qualità delle proiezioni. La comparsa del suono surround, in particolare, rivoluzionò l'esperienza visiva. Le grandi catene come Regal, Cinemark e AMC continuarono ad espandersi. Negli Stati Uniti queste catene iniziarono a dominare il mercato, stabilendo nuovi standard per l'esperienza cinematografica. Con l'avvento del nuovo millennio, la tecnologia digitale cambiò radicalmente il modo in cui i film venivano proiettati e distribuiti. La diffusione delle proiezioni IMAX e 3D attrasse un nuovo pubblico, offrendo esperienze visive immersive che non potevano essere replicate a casa. L'introduzione dei proiettori digitali eliminò la necessità di pellicole fisiche, riducendo i costi e facilitando la distribuzione dei film. Questa tecnologia permise anche una maggiore flessibilità nella programmazione film. Negli ultimi anni i cinema multisala hanno continuato ad evolversi, concentrandosi sull'offerta di esperienze premium, esperienze tematiche. Alcuni complessi hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche con sale decorate in stile specifico o proiezioni accompagnate da eventi speciali. Luxury cinema, alcuni cinema hanno introdotto servizi di lusso come poltrone reclinabili, servizio al posto e cibo gourmet per attirare un pubblico disposto a pagare di più per un'esperienza di qualità superiore. Innovazioni tecnologiche. La continua evoluzione delle tecnologie di proiezione audio come Dolby Atmos ha ulteriormente migliorato la qualità dell'esperienza cinematografica. Il multisala ha avuto un impatto significativo sull'industria cinematografica, cambiando il modo in cui i film vengono distribuiti e consumati. Nonostante la concorrenza con lo streaming e altre forme di intrattenimento domestico, il multisala continua ad essere un punto di riferimento per l'esperienza cinematografica. Bene, adesso direi di fare un piccolo stacco musicale per spezzare un attimo e noi ci risentiamo fra poco per andare avanti con la scoperta dei multisala. A tra poco!

Eccoci tornati con la scoperta dei multisala. La prima generazione di multisala è stata caratterizzata dall'adattamento di spazi esistenti per ospitare due o più sale cinematografiche. Il World Parkway Center di Kansas City, Missouri, come detto precedentemente, aperto nel 63, è stato il primo esempio noto. L'obiettivo era aumentare la varietà di film offerti, ottimizzare l'utilizzo dello spazio e massimizzare i profitti. Questi primi multisala spesso consistevano in sale di dimensioni simili, con un design semplice e funzionale. L'attenzione era rivolta principalmente alla suddivisione degli spazi interni per ospitare più proiezioni contemporaneamente. Negli anni 70 e 80 il concetto di multisala si è diffuso rapidamente, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Le grandi catene di cinema come AMC, Cinemark e Regal hanno iniziato a costruire nuovi complessi multisala, spesso situati in aree urbane e centri commerciali. In questa fase l'architettura dei multisala è diventata più standardizzata, con una maggiore enfasi sulla funzionalità e sull'efficienza. Le sale erano disposte lungo corridoi centrali, con spazi comuni come foyer e snack bar, posti strategicamente per servire tutte le sale. La configurazione delle sale era progettata per minimizzare il rumore e facilitare il flusso del pubblico. Con l'apertura dei complessi come il Kinepolis a Bruxelles nell'88, che contava 25 sale, è iniziata l'era dei Megaplex. Questi enormi complessi hanno rivoluzionato l'industria cinematografica, offrendo non solo un numero maggiore di sale, ma anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi. L'architettura dei Megaplex è diventata più complessa e sofisticata. Questi complessi erano spesso situati in posizioni strategiche come grandi centri commerciali e integravano una vasta gamma di servizi come ristoranti, negozi, sale giochi e aree relax. L'uso di scale mobili, ascensori e ampi corridoi facilitava il movimento di grandi quantità di spettatori. L'uso della tecnologia avanzata è diventato un elemento distintivo con sistemi di proiezione audio all'avanguardia. Il design degli interni è stato migliorato con sedili più confortevoli, schermi più grandi e attenzione particolare all'acustica. Negli anni 2000 la digitalizzazione ha trasformato l'architettura di multisala. La transizione da proiettore a pellicola a digitale ha reso la distribuzione dei film più efficace e ha permesso una maggiore flessibilità nella programmazione. L'eliminazione delle cabine di proiezione tradizionali ha consentito una maggiore libertà nel design delle sale. Gli spazi risparmiati sono stati utilizzati per migliorare il comfort degli spettatori, con sedie reclinabili, maggiore spazio per le gambe e anche servizi premium come poltrone riservate e servizio al posto. L'introduzione di tecnologie come IMAX 3D ha richiesto sale specificamente progettate per queste proiezioni, con schermi più grandi e sistemi audio avanzati. Alcuni multisala hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche come cineforum, incontri con registi e così via. Negli ultimi anni l'architettura dei multisala ha posto una crescente enfasi sulla sostenibilità. La progettazione ecocompatibile e l'uso di materiali riciclabili e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico sono diventati standard. I cinema multisala moderni, infatti, integrano soluzioni sostenibili come illuminazione a LED, sistemi di climatizzazione efficienti e materiali da costruzione ecologici. Le pratiche di gestione dei rifiuti e l'uso di energie rinnovabili stanno diventando sempre più comuni. Per attirare un pubblico disposto a pagare di più per un'esperienza premium, molti multisala offrono servizi di lusso. Integrazione con altre forme anche di trattenimento. L'architettura moderna dei multisala spesso integra altre forme di intrattenimento come realtà virtuale e aumenta anche le sale giochi e spazi per eventi. Questo approccio crea complessi polivalenti che offrono un'esperienza di intrattenimento completa. Adesso una piccola parentesi, parliamo un po' dei multisala a Bergamo. Abbiamo il Concaverde a Longuelo, composto da due sale, la prima sala da 460 posti e la seconda sala da 81 posti. Poi abbiamo lo storico Cinema Capitol con tre sale, con 400 posti totali spalmati su tre sale, chiaramente. Poi abbiamo l'Ultricinema di Orio, appunto in un centro commerciale, con 14 sale e la sala IMAX. Notorious Cinema Curno, aperto quasi un anno fa con 9 sale, e poi, appena fuori Bergamo, però comunque considerato tale, Arcadia Stezzano, alle Due Torri, con 7 sale. Bene, adesso vi lascerei con una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di chi andremo a parlare di quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci qua. Quest'oggi andremo a parlare del grandissimo Tom Hanks, classe del 1956 con soprannome il moderno James Stewart. Gli anni 90 sono stati il suo periodo d'oro, regalandogli il trono del re della commedia romantica accanto a Meg Ryan, ma anche quello del re del dramma, nonché due premi Oscar come miglior attore protagonista e un posto d'onore a Hollywood come vicepresidente dell'Academy Award. Salito la ribalta grazie alle sue performance ricche di pathos, che vanno a scrutare nella condizione umana degli eroi di tutti i giorni, Tom Hanks sembra uscito più dalle telefilm Happy Days che dalle braccia di mamma Hollywood. Lontano discendente del presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, figlio di un cuoco e di una cameriera, assiste al divorzio dei suoi genitori quando aveva solo 4 anni. Ma non c'è nessun trauma, nonostante i frequenti spostamenti del padre. Quando suo padre si risposa, l'equilibrio familiare è velocemente ristabilito, senza creare i soliti problemi di abuso di alcol, droga e figli che invece si danno all'arte. Due in particolare avranno a che fare con la recitazione. Il primo è proprio Tom, mentre il secondo è suo fratello Jim Hanks, attore ancora oggi. Grande amico di infanzia del cantante Bruce Springsteen, si diploma alla Skyline High School nel Oakland, in California, dove frequenterà anche la Charbot College di Hayward e la California State University di Sacramento, abbandonando poi gli studi per dedicarsi alla recitazione, colpito fortemente intorno ai 21 anni da un suo compagno di scuola che aveva visto recitare sul palcoscenico la parte di Dracula. Entrato in una compagnia teatrale dell'Ohio, conoscerà la sua prima moglie proprio nell'ambiente teatrale. Samantha Lewis, il 24 gennaio del 1978, diventa la signora Hanks, nonché madre dei futuri attori Colin ed Elizabeth Hanks. I due poi divorzieranno il 19 marzo del 1987 e disgraziatamente Samantha morirà di cancro qualche anno dopo. Trasferitosi a New York, seguendo la Revised Shakespeare Company in cui era entrato, decide che è ora di puntare al cinema. Così si sposta a Los Angeles. Il suo primo film di debutto è uno slasher movie dal titolo He Knows You're Alone del 1980 della regina di Armand Mastroianni. Per la parte di Elliot riceverà $800. Successivamente passerà al piccolo schermo partecipando ad un episodio di Love Boat sempre del 1980, ma diventando il protagonista della serie televisiva Kip e Harry, 1980-1982, storia di due tipici ragazzi statunitensi appena entrati al college. Simultaneamente sarà anche presente nel telefilm Happy Days dell'82, dove farà una piccola parte nel ruolo di un karateka che voleva dedicarsi di vendicarsi di Fonzie per averlo spinto giù dall'altalena in terza elementare. Altri tempi. A questo si aggiunge anche il film TV Fantasy I Labirinti e Mostri dell'82 e qualche episodio di Casa Caton 1982-1984. Audizionato per il ruolo di Joel in Rick Business, Fuori vecchi i figli ballano, dell'83, si è invece scartato per un più giovane Tom Cruise, ma si consolerà sposando l'attrice, produttrice e regista Rita Wilson, conosciuta proprio sul set del telefilm Kip e Harry, della quale avrà altri due figli, Truman, Theodore e Chester Marlon. Attore prediletto di Ron Howard, Nora Ephron e Robert Zemeckis, sarà grazie a Penny Marshall che riceverà la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista di Big dell'88, nonché un Golden Globe nella stessa categoria. Battuto da Dustin Hoffman per Ryan Mann, l'uomo della pioggia, diventa però l'attore preferito in America, sia dal pubblico maschile che da quello femminile, conquistandosi tra l'altro altri due soprannomi, Mr. Nice e Mr. Likeable, ovvero Signor Simpatia. Il primo film in cui recita fa coppia fissa con Meg Ryan è Joe contro il vulcano del 90, e poi seguirà In sogno d'amore del 93 e C'è posto per te nel 98, considerato da Steven Spielberg per il ruolo di Peter Banning, alias Peter Pan, in Hook, Capitano Uncino, del 91, verrà poi scartato riuscendo a trovare un ruolo nel film di Brian De Palma, che sarà poi un terribile flop, Il falò della vanità del 90 con Bruce Willis. Ma non c'è solo recitazione nella vita di Tom Hanks, infatti l'attore fra le sue prime esperienze dietro la macchina da presa, filmando alcuni episodi di Tales from the Crypt del 92, seguito poi dalla sua opera prima, Music Graffiti, del 96, con il sottovalutato Tom Everett Scott, Dave Tyler, Jonathan Stitch, Steve Zahn, Charlie Sterron, Giovanni Ribisi, Bill Cobbs e sua moglie Rita Wilson. Il risultato però agli occhi della critica sarà pessimo, un film in colori, in sapore e privo di spinte. Nel 93 accetta il ruolo dell'avvocato gay ammalato di AIDS di Philadelphia, di Jonathan Demme, con Denzel Washington e Antonio Banderas, solo dopo il primo rifiuto di Daniel Day-Lewis, che poi batterà nella corsa agli Oscar, dato che Day-Lewis si era presentato con Nel nome del padre, metterà a capo persino Anthony Hopkins con Quel che resta del giorno, e solo dopo aver perso 20 kg. La perdita di Kiddy compensa i numerosi premi vinti, un Oscar, un Golden Globe e la lista anche per Insonnia d'amore nella categoria commedie, un Oscar d'argento al Festival di Berlino e un MTV Movie Award. Andrà alla storia del cinema e il suo discorso di ringraziamento di fronte ai membri dell'Academy, durante il quale renderà grazie al suo insegnante di recitazione che, per appunto, era gay, e tale ringraziamento diede l'input necessario a Franz Hogs per scrivere In e Out del 97. Una commedia ambientata nell'Indiana che racconta la storia di Howard Brackett, un professore di letteratura inglese molto apprezzato. Felicemente fidanzato con Emily Montgomery, è pronto a sposarla, ma per un evento inaspettato sconvolgerà completamente la sua vita. Durante la cerimonia degli Oscar, infatti, un ex allievo di Howard, Cameron Drake, gli dedica il premio e in mondovisione svela a tutti che il professore è gay. La cittadina va nello scompiglio. Gli studenti, gli amici, la famiglia, gli insegnanti sono sconvolti e non si capacitano per l'accaduto. Lo stesso Howard, sotto shock, comincia a dubitare della sua sessualità. Così prova a dimostrare la sua virilità alla fidanzata, ma il tentativo non va a buon fine. I giornalisti lo tormentano, soprattutto uno, Peter Mallory, interpretato da Tom Selleck, anche lui omosessuale, che finisce addirittura per baciarlo. Ma Howard non molla e decide di presentarsi lo stesso giorno delle nozze con Emily. Tuttavia, arrivato all'altare, ha un ripensamento e manda tutto all'aria. Un gesto che farà credere a tutti che l'insegnante sia davvero gay. La scuola decide allora di licenziarlo, scatenando la rabbia dell'attore Cameron e di tutti gli studenti, pronti a difendere l'onore del prof. Riuscirà l'intera cittadina a perorare la causa del tanto stimato professore? Ma soprattutto, si scoprirà alla fine se Howard sia davvero omosessuale? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Nella tranquilla cittadina di Greenleaf, in Indiana, un insegnante di liceo sta per sposarsi.
2: Dopo tre lunghi anni, molti di voi si saranno chiesti quale sia il problema.
3: L'hai detto!
1: Un suo ex allievo sta per ricevere un premio.
3: E il vincitore è Cameron Drake, per servire e proteggere.
1: Ma su Howard Brackett.
2: Vorrei dedicare questa serata a un grande uomo e un grande insegnante. Ad Howard Brackett, di Greenleaf, in Indiana.
3: Ah, mio Dio!
1: Sta per abbattersi una catastrofe.
2: Ed è gay.
4: Ma di che cosa sto parlando?
2: Non ne ho idea. Io sono solo un piccolo insegnante di una piccola città. No, si sistemerà tutto. Domani sera, chi ci penserà più?
5: Eccolo lui! Signor Brackett!
1: Un insegnante nei guai, una cittadina sotto assedio.
4: Lo è o no?
2: Cosa?
6: Omeopatico?
7: Per forza quello pensa che lei sia gay. È intelligente.
8: Ben vestito.
4: Molto pulito.
7: Un po' leccato.
2: Leccato?
9: Benvenuti a Verificate la vostra virilità. State in piedi, portamento eretto. I veri maschi non ballano mai.
7: Ma che palle! Professor Brackett!
2: Sì?
7: Occhio alla mano.
1: La Lucky Red presenta una storia che parla di un uomo dichiarato colpevole.
2: Gli farò causa, prenderò un avvocato.
10: Prendi l'avvocato di O.J. Simpson.
1: Prima di essere riconosciuto innocente.
4: Ma sapete quante volte ho dovuto ascoltare quei maledetti dischi di Barbara Streisand?
11: Sei nostro figlio, noi ti vorremmo sempre bene, ma a patto che ti sposi. Mi servono una bella ragazza, musica e segnaposti prima di morire. È come una droga.
1: Kevin Kline,
2: Mi guardi, le sembro forse un omosessuale.
7: Mi fa vedere come cammina? In e out.
9: Ripetere con me. Au.
2: Au.
9: Bella fica.
2: Bella fica.
9: Che deliziose tendine.
2: Che deliziose tendine.
9: Fregato.
0: Il nostro Tom però è un uomo delle grandi sorprese. L'anno successivo vince ancora la statuetta, raggiungendo un record che fino ad allora era stato del leggendario Spencer Tracy. Per cosa? Per aver indossato i panni di un idiota genio di nome Forrest Gump, che passa in rassegna con le sue avventure ben 30 anni di storia a stelle e strisce fra tragedie e trionfi con uno sguardo sempre limpido e trasparente. Battendo Paul Newman in La vita a modo mio e John Travolta per il travolgente Pulp Fiction, fanno persino un Golden Globe e da quel momento il suo soprannome cambia in Mr. Cash, ovvero Signor Contanti. Dopo tanta gioia, Hanks si prende un periodo di pausa, per così dire, doppia il cowboy Woody nel capolavoro digitale Toy Story, il mondo dei giocattoli del 95, e nel suo seguito Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa del 99, esperienza che replicherà con cast motori ruggenti nel 2006 e occupa piccole parti in pellicole come Lo schermo velato del 95 o miniserie come From the Earth to the Moon del 98, vincendo anche un Emmy Award. Tornerà più forte in Implacabile di prima, nel film bellico di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan del 98, dove accanto a Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Barry Pepper, Adam Goldberg, Nathan Fillion e Paul Giamatti, vestirà i panni del capitano John Miller, sbarcato con i suoi uomini a Oahu Beach con l'ordine di trovare un perduto soldato Ryan. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
6: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
8: Siamo vivamente addolorati.
12: Nessuna mia parola.
8: Era un ottimo soldato.
12: Riguardo le circostanze.
13: Prende questa perdita tra
14: l'ufficiale comandante di Robert.
15: Ha reso un servizio eroico al suo paese.
16: Era un valoroso soldato.
17: Un amico devoto.
18: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in grado.
19: Quelli di noi.
20: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
21: Lascerà nel
22: il più
21: ricordo.
22: Profondo cordoglio.
23: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
24: Sì.
23: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
24: Sean Ryan.
23: Questo a Utah.
24: Peter Ryan.
23: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
24: Daniel Ryan.
23: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
24: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
25: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
26: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Nominato all'Oscar come miglior attore protagonista, Tom avrà però preferito l'italiano Roberto Benigni per La sua vita è bella. Nel 2002 vince un secondo e terzo Emmy come regista e produttore della miniserie TV Band of Brothers del 2001, che ha potuto vedere la luce anche grazie a Steven Spielberg, altro finanziatore del progetto, e che con Hanks si divertirà a portare su grande schermo Prova a prendermi del 2001. Con Leonardo DiCaprio e Christopher Walken e The Terminal del 2004, ma parliamo di Prova a prendermi. Il protagonista della vicenda è il 16enne Frank Jair Abagnale, interpretato da Leonardo DiCaprio, che nella New York degli anni 60 è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank e la madre Paula, il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank si svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa tuttavia fallisce e Frank decide di tentare un'impresa più adrenalinica. Il ragazzo infatti raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. I suoi illeciti attirano l'attenzione dell'agente dell'FBI Carl Hathaway, interpretato da Tom Hanks, che promette di dargli la caccia. Grazie alla sua astuzia, Frank semina la gente e si trasferisce in Georgia, cambiando la sua identità in Frank Connors. Dopo essersi invaghito dell'infermiera Brenda Strong, interpretata da Amy Adams, Abagnale falsifica una laurea in pediatria ad Howard per esercitare come medico nello stesso ospedale della ragazza. Hans intanto continua a indagare e scopre la vera identità di Frank. A ciuffare fuggitivo, tuttavia, si rivelerà una missione più complicata del previsto. Dopo aver mentito spudoratamente al padre di Brenda per guadagnare la sua fiducia, Frank ottiene la mano della ragazza. Poco dopo supera l'esame di avvocato in Louisiana, per il quale ha studiato poco più di 2 settimane. Henry pianifica di catturare Frank durante la sua festa di fidanzamento, ma il ragazzo riesce a fuggire nuovamente, portando con sé 4 milioni di dollari. Trascorsi 3 anni dall'inizio delle indagini, il capitolo finale della folle corsa di Abagnale e Henry avrà come scenario l'Europa. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Benvenuto alla Miami Mutual Bank, posso aiutarla?
2: Vorrei incassare questo assegno e poi vorrei invitarti a mangiare con me una bistecca.
1: Tu sei un pilota vero?
3: In carne e ossa, signorina.
4: Lo strapuntino è disponibile?
3: È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Qual è lo strapuntino?
5: Dottor Connors in pronto soccorso. Dottor Connors in pronto soccorso.
3: Questa è la prova inconfutabile che l'imputato sta mentendo.
6: Agente speciale Anretti, FBI.
7: Ciao, Carlo.
6: Ti prenderanno. È come Las Vegas, vince sempre il banco.
8: C'è un matto che vola travestito da pilota. Lo chiamano il James Bond dei cieli.
7: Ciao, Bubba. Questa è la più bella serata della mia vita.
6: È un ragazzo, ecco perché non ha precedenti penali.
9: 30 mg di codeina ogni 4 ore. Lei concorda?
10: Concordo.
3: Dottor Harris?
11: Sì?
3: Lei concorda?
11: Concordo.
3: Con cosa, collega?
6: Signora, mi dispiace, ma suo figlio sta falsificando assegni.
11: Vorrei incassare l'assegno del mio stipendio.
12: Lavoro part-time per la chiesa adesso. Mi dica quanto deve e pagherò io.
6: $1.300.000.
3: Per aiutarmi a scegliere 8 ragazze che faranno parte del concorso Future Hostess della Pan Am.
6: Sud America, Australia, Singapore. Sono così perfetti che la banca non ha notato la differenza. Che cosa vuoi?
7: Farti le mie scuse.
6: Non hai chiamato per chiedere scusa, vero? Non sai chi altro chiamare. Sta cercando suo figlio.
13: Io non denuncerei mai mio figlio. Se lei fosse un padre lo capirebbe.
3: Smettila di darmi la caccia.
6: Non posso mollare, è il mio mestiere.
13: Vedi quella gente che ti fisse? Si voltano a guardarti, chiedendosi dove te ne andrai stasera. Dove te ne vai, Frank?

0: così lo faremo scappare.
1: No, Carl, tu l'hai fatto scappare.
2: Nobody had a better rain on my...
3: Buon Natale a tutti!
4: Rain. Il cerchio sta per chiudersi, andrà in prigione.
3: Prova a prendermi!
5: Vincitore di un Golden Globe per La parte del naufrago di Castaway del 2000, per il quale sarà nominato anche ai BAFTA e agli ormai immancabili Oscar, Tom diventerà nel 2001 vicepresidente dell'Academy, nonché produttore di pellicole quali Il mio grosso grasso matrimonio greco, Una vita da formica e Un'impresa da Dio. Suo unico e suo ruolo da cattivo è quello accanto a Paul Newman in Era mio padre. Poi interpreterà persino il suo avo Abraham Lincoln nel telefilm Freedom e History of Us con Kevin Kline. I fratelli Coen lo imporranno poi nel ruolo che fu del grande Alec Guinness in Lady Killers. Poi sarà accanto a Julia Roberts in La guerra di Charlie Wilson e a John Malkovich in The Great Buck Howard. Protagonista dei successi Il codice da Vinci, Angeli e Demoni, entrambi diretti da Ron Howard. Nel 2010 doppia per la terza volta Woody nel cartoon Toy Story 3, La grande fuga. Mentre l'anno successivo incontra di nuovo Julia Roberts nella commedia L'amore all'improvviso. L'anno successivo sarà il padre di Oscar nel toccante film tratto dall'omonimo romanzo di Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino, mentre è attesa la sua interpretazione di Walt Disney in Saving Mr. Banks, storia delle vicende che hanno portato alla realizzazione di Mary Poppins. Si legherà poi ancora a Steven Spielberg, interpretando un pittore arrestato durante la Guerra Fredda con l'accusa di essere una spia sovietica né Il punto delle spie, e a Ron Howard per L'altissimo inferno tratto da Dan Brown. Lo stesso anno è pilota eroe sordi nel film biografico di Clint Eastwood, dedicato al pilota Chester Sulzburg. E a seguire affianca Emma Watson nel thriller di James Ponsold, The Circle. Spielberg lo vorrà poi nel suo film The Post, in cui per la prima volta recita accanto a Meryl Streep. Tra le più recenti interpretazioni troviamo Un amico straordinario di Mary Heller, e siamo nel 98 con Lloyd Vogel, giornalista investigativo dell'Ezekiel, noto per il suo cinismo. Durante il matrimonio di sua sorella incontra il padre, Jerry, che ha abbandonato la famiglia quando era bambino. L'uomo non accetta la presenza del genitore e finisce per scontrarsi con lui, arrivando alle mani. Il giorno successivo il suo editore gli assegna un pezzo per una rubrica incentrata sugli uomini che sono fonte di ispirazione, per la quale Lloyd deve interpretare Fred Rogers, interpretato da Tom Hanks, celebre conduttore della TV per bambini e simbolo dell'infanzia di diverse generazioni. Durante l'intervista Rogers si rivela gentile e buono, come appare nelle trasmissioni televisive, preoccupandosi addirittura della delicata situazione tra il giornalista e il padre. Tracciando il profilo di Rogers, Lloyd guarda le puntate dello show, ma non riesce a cogliere la vera essenza dell'uomo e decide quindi di incontrarlo nuovamente. Nel corso dell'intervista il conduttore si mostra più schivo rispetto alla prima volta, soffermandosi maggiormente sulla vita del suo interlocutore e sul rapporto conflittuale con Jerry. Inevitabilmente la presenza di Rogers nella vita di Lloyd non farà altro che permettere a quest'ultimo di comprendere meglio il suo passato, fino a prendere una difficile decisione: dare un'opportunità a suo padre o meno. Ma il giornalista riuscirà a superare un destino avverso e riuscirà a creare un legame con il genitore prima che sia troppo tardi? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Pubblichiamo un pezzo su Uomini Fonte di Ispirazione.
1: Chi?
0: Il signor Rogers.
1: Ciao, vicino.
0: L'adorato conduttore della TV per bambini.
1: Com'è bello rivederti oggi.
2: Mi hai assunto come giornalista investigativo, non faccio sviolinate.
0: 400 parole, fa un bel lavoro.
2: Signor Rogers, sono qui per intervistarla.
1: È davvero un piacere conoscerla.
2: L'articolo è per un pezzo sugli eroi. Lei si considera un eroe?
1: Niente affatto.
3: Ah, che amore.
4: Ho insistito che leggesse i tuoi pezzi prima dell'intervista.
2: E lo ha fatto.
4: Ogni articolo che abbiamo trovato.
5: Stai bene?
2: Sto tracciando il profilo di Fred Rogers.
1: Nel nostro programma cerco di guardare attraverso la telecamera negli occhi di ogni bambino.
2: È la persona più gentile che abbia mai conosciuto, ma non so se è sincero.
5: Lloyd, ti prego, non rovinarmi l'infanzia.
2: Tanta gente fa la fila per raccontarle i suoi problemi. Deve essere un enorme peso per lei.
1: A volte dobbiamo tutti chiedere aiuto. E va bene così.
2: Lei ama le persone spezzate dentro come me.
1: Lei non è spezzato dentro. Dobbiamo dire alle persone che ognuna di loro è preziosa.
6: Registriamo. Daniel, sei pronto?
7: Sono pronto!
6: Grazie, Daniel.
2: Ma stava parlando col pupazzo?
4: Per favore, zitto.
8: Altri successi nelle notizie dal mondo del 2020 di Paul Greengrass, Pinocchio di Zemeckis e Elvis del 2022 di Baz Luhrmann. Parliamo un po' di Elvis. Il film racconta della vita del re del rock and roll, Elvis Presley, mostrando la sua ascesa e il suo successo, che hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell'innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker, interpretato dal nostro Tom Hanks, con il quale Elvis intrecerà un sodalizio artistico della durata di circa 20 anni. Il film si concentra proprio su questo, un rapporto complesso, a partire dall'ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale. Fino a quel momento mai toccato da nessun'altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l'America vive uno sconvolgimento socioculturale che la porterà a grandi cambiamenti. Nel caso troviamo anche Olivia De Giorgi, che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis, con il cui il divo è convolato a nozze nel 67 e, nonostante le tante relazioni attribuitegli, l'unica donna che re abbia sposato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta?
10: È un giovane cantante di Memphis, Tennessee. Fategli sentire tutto il calore dell'A-Ride. Ecco a voi Elvis Presley.
11: Tagliati i capelli, fiorellino.
9: In quel momento vidi quel ragazzo smilzo trasformarsi in un supereroe.

0: sarà lui il mio destino.
1: Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
2: Sono pronto. Pronto a volare.
1: Domani tutta l'America parlerà di Elvis Presley.
3: Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni.
2: Se non mi muovo, non so cantare. Certi mi volevano sbattere in galera per come mi muovevo.
4: Magari si sbattono me perché attraverso la strada, ma tu sei bianco e famoso.
5: Il modo in cui canti è un dono divino. Non può esserci niente di sbagliato.
1: È una tragedia, però non ha niente a che vedere con noi.
2: Ha tutto a che vedere con noi.

0: Un reverendo mi disse: quando hai cose troppo pericolose da dire, canta.
1: Canta!
0: Tra poco avrò 40 anni e nessuno si ricorderà di me. Devo ritrovare chi sono davvero.
2: E chi sei tu, Elvis?
0: Finché posso, devo sfruttare al massimo tutto questo. Potrebbe finire in un lampo.
3: Siamo identici, io e te. Siamo due bambini strani e soli che inseguono l'eternità.
4: Il più grande spettacolo al mondo.
5: Elvis ha lasciato l'edificio.
6: Altro successo fu anche Non così vicino, racconta la storia di Otto, interpretato da Tom Hanks, un uomo vedovo in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l'intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità l'uomo non ha più interesse della vita quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte alla sua casa una famiglia composta da due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene si resti ad abbandonare le sue vecchie abitudini, si rivelerà arduo. Otto si renderà conto che aiutare i gatti non è poi così male. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: fatto?
1: No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
2: Ignoralo, Prince, non hai idea di chi lo faccia.
1: Certamente uno di voi due. E vattene. Non può entrare in questa strada senza un permesso.
3: Buona giornata.
1: Sa che gli altri non lo fanno questo a quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro sì e non è un'osservazione razziale?
4: Scusa se non li ho portati prima. Il quartiere sta andando a rotoli ormai.
2: No, dove va? Sall'altro lato!
1: No, frena! Oh mio Dio. Mi dia le chiavi.
5: Ciao. Come ti chiami?
1: Otto.
5: Otto?
1: Otitio.
5: Io sono Abby. Otitio.
4: Ci sono dei nuovi vicini.
3: Salve!
4: Il marito è stupido.
3: Le ho portato da mangiare.
1: Bene. Arrivederci.
3: Lei è sempre così antipatico?
1: Io non sono antipatico.
3: Ma certo non lo è. Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso. Mi potrebbe dare un passaggio? Non ho la patente.
1: Lei non ha la patente di guida. Ma quanti anni ha?
4: Attenzione, e poi freno. Freni, la macchina è ferma. Tamponiamo, freni.
3: L'ho quasi beccata.
4: Non fa niente. Tanto è ibrida.
1: Come ci sei finito lì? Lasciami!
4: No. Tu non prendi possesso del mio letto.
3: Volevo sapere se può darci una mano.
5: No, non voglio!
4: Non mi sembra una buona idea.
3: Si divertirà un sacco. Com'è andata?
5: Sei stato bravo, datti una pacca sulla spalla.
4: E ho un gatto.
3: Lei pensa di poter fare tutto da solo. Ma sa una cosa? Nessuno può. Otto! Sono Beppo!
5: Ciao, Beppo!
6: Volete vedere un trucco?
5: Sì!
6: Mi presta una moneta?
3: Ma cosa ha fatto?
1: Mi devi ridare la moneta!
4: È tutta colpa del clown.
7: Tom torna a recitare per Zemkis in Here nel 2024. Ambientato in un'unica stanza, segue le molte generazioni di abitanti che hanno fatto di quella stanza la loro casa. Un viaggio emozionante attraverso centinaia di migliaia di anni che si svolgerà dall'inizio alla fine in un unico luogo. Qui andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Ehi, papà, ti presento Margaret.
9: È un piacere, Margaret.
10: Il piacere è mio, signor Young.
8: Il tempo vola, non credi?

0: proprio qui che noi vogliamo stare.
1: Allora, se ti va, puoi anche passare il resto della serata qui.
2: Posso passare il resto della vita qui.

0: casa nostra. Vivevamo qui.
1: Amabile, lussuoso, pluriacclamato, pluripremiato, intero, probo e corretto, Tom Hanks incarna l'ideale americano medio, arricchendolo di nuove fragilità, nuove debolezze. Definito dalla critica un E.T. come un barlume di Einstein, al pari di Harrison Ford, veste la parte del bravo ragazzo della porta accanto, pieno zeppo di forti e stabili virtù americane, la lealtà, il pudore, l'onestà, la tolleranza e la bontà. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 13ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta delle sale della comunità, anche lì argomento vastissimo, e poi chissà di che andremo a parlare. Io vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, www.redonair.it, e ricordate che Redonair è la radio mai d'oma e mai di moda. Io ringrazio voi che mi avete ascoltato, ringrazio il nostro Franco, la regia ovviamente, e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Vi saluto con la nostra sigla. Buona continuazione a tutti. Ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

amico. Dove vai? Se sei sulla strada, a casa, in compagnia o ti stai annoiando? Alzati e cammina! Questa frase vi ricorda certamente che siete sintonizzati con il vostro DJ qui dai microfoni di Radio Lazzaro.

Gli svizzeri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, lì venne Sally con un tamburello.

vivi senza vento, tra vicoli, palazzi, bar, trattorie. So 100.000 strade e sono tutte mie. E sono tutte mie le facce della gente, le nonne sul balcone, il ricco, il mendicante, posteggiatori, tassinai, barbieri, benzinai. La Roma che conosco non la conosci mai.

La Roma che conosco c'ha sempre il sole addosso, e quando esco ride e me lo presta spesso. Eppure quando piove sembra che non disturba, te fracica, te frega, è come una donna furba. La Roma se vedemo, dimo, andamo, famo, non ti devi da preoccupare che tanto te richiamo. La Roma dov'è che devono andare tutti quanti? Moto, motorini, le spette, otto volanti. La Roma che conosco, due ore per fa un metro, però mentre te blocca

pure innamorati. La Roma che conosco ti insegna a far l'amore, e a ogni bacio aggiunge un po' del suo sapore. Così la porti dentro, dovunque te ne vai. La Roma che conosco, non la conosci mai.

0: Nossa, que amêndoa!
1: Que grande!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

questa macchina mi porterà all'inferno, al mio fianco come sempre solo tu. Sei arrivata un giorno che era inverno, ma hai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita, ti ho detto t'amo e non sei andata più.

fuori tempo, intrappolato nella giostra della vita. Giro vuoto come i mulini a vento, se mi fermo la bottiglia è già finita. La mia strada è una croce senza Dio,

molti marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Girano passaporti senza foto e cartoline dell'impiccagione. L'equilibrista e il commissario cieco vanno a braccetto col prestigiatore.

infilati alla cintura. Arriva Romeo sconsolato e si lamenta: la mia donna sei tu. Ma qualcuno gli dice: sei nel posto sbagliato, non farti rivendere più. E l'unico rumore che rimane dopo che l'ambulanza se ne va è Cenerentola che lava la strada in via della povertà. Adesso si nasconde la luna, anche le stelle sono quasi nascoste. L'indovina che legge la fortuna se ne sta andando con le sue risposte. La decezione di Abele e di Caino e del gobbo di Notre Dame sono tutti occupati a far l'amore oppure aspettano la pioggia che verrà. E il buon samaritano si sta cambiando, si mette in tiro per il gran galà. Stasera si daranno un bel da fare.

dentro una cassetta. L'hanno visto passare appena adesso, insieme a un monaco dall'aria circospetta. Era così terribile e innocente, quando ha preso e si è fermato qui, ad annusare i fanghi del torrente.

scorso qualche tempo fa, come virtuoso del violino elettrico in via della povertà. Il dottor lurido dietro la vetrina nasconde gli angeli di un anno fa, conserva nella formalina i suoi pazienti senza identità. L'infermiera che recita il rosario inginocchiata sulla scrivania sta controllando le pastiglie del cianuro nell'armadietto della farmacia. E per strada c'è parecchia confusione, stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua.

ecco il fantasma dell'opera, perfetto nel suo abito da prete. Stanno imboccando con dolcezza Casanova, perché si goda la sua felicità. Prima di avvelenarlo di parole e di ammazzarlo con la vanità.

scatta il coprifuoco. I poliziotti tornano al lavoro, mettono le manette intorno ai polsi,

cuore mi viene stretta bene sulla schiena. E i responsabili dell'assicurazione fanno attenzione a che nessuno esca da qua e scaricano bidoni di benzina in via della povertà. Sia lodato Nettuno imperatore, il Titanic naviga tra i ghiacciai, arriva l'alba e i passeggeri gridano, dimmi da che parte stai. Ezra Pound e Thomas Elliott

per favore, non essere ridicolo, non starmi a chiedere come va. Questa gente di cui mi vai parlando non ha carattere, non ha fisionomia. Ho dato a tutti quanti un'altra faccia e ho usato nomi di fantasia.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Hi.

0: atletico,
1: atletico.
0: Impercettibile,
1: impercettibile,
0: inossidabile,
1: inossidabile.
0: Continua,
1: continua
0: a saltare. Gli anni passano, lui ingrassa, però salta, ha un sacco di energie, non finisce mai, perché ha un compito, deve proteggerlo. Di sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sop

super giovane. Lielio e le storie tese. Il pubblico di Milano, meraviglioso. Il destino ha voluto che questo concerto avvenisse il giorno del compleanno di Fayez e noi gli dedichiamo tutto. Ciao, buonanotte.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie.

dritto al commissario, al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: this libation, I pour in honor of our ancestors. This is the Koto Ki of the Maori. In the spirit of the elements, fire, air, earth, and water, may we bravely continue toward liberation.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

e le storie tese. Allora, chi

basso Nick.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo.

فلاوت. اجي تاسيو فلاوت. اجي تاسيو.

allegra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio, alla mattina,

0: Bravi. Uno per uno.
1: Ragazzi, ma non vi rendete conto che avete di fronte a voi la, la brutta copia, diciamo, del gruppo che eravamo all'epoca, non so quando siamo stati a quella volta là, dove cazzo eravamo?

who have returned from the dead.

Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Soli sogni che non fanno svegliare. Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è di un posto, l'ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare, le più piccole dirigi del fiume, le più grandi sanno già dove andare.

Ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore.

La storia è messa lì, è una serva e una regina, è una donna al muro del pianto. E Penelope che non dorme, Marilyn con le sue forme.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

volte per strada si volterà. Vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno semi miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

vita, quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regalei il cuore a un passeggiare recidivo, nella penombra di un

Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei germogli.

Fari veniva da molto lontano con dei nastri colorati legati alla vita, la vide che vendeva giocattoli, le chiese cosa vuoi per una notte. Lei non rispose, le parole erano neve, la piccola fiammiferaia presa.

liberazione. Celebrai il divorzio con la rivoluzione, ululando d'allegria, ubriaco di socialdemocrazia.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.